0: Askeligen, Askeligen, Askeligen, Askeligen, Askeligen.
1: Ah, dici che mi noi non ma stavamo buoni, mi ne. Ah, quell'armando, dici che mi noi.

ma bene. Mentre si sanno che andiamo a fare con mamma mia. Un giorno di cosa sbomba sono solo a 15. Qui andò a scena ma bif, ma bella rosa qua. Andite ma bif, mia. Di bebe sono andate a vedere cimberetti in domani.

0: Lelo na zio yanga yi esui bino a pie.
1: Pacific Kilo Bravo. Attention, attends, il y a besoin de chacho.